si no le has dado nada, dale la palabra, dale una sonrisa, dale una flor.